Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

0: Via, via.
1: Tieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips.